Bem, bem, sani, premi, bo. Ah, enyumi, yami, de. Medi, free, ni, mi, fie, pan, so.